sun da kuka da dukkan kusan kuma fi na hama radio point channel mike ci gaba da sauraro tafsirin karatun alqur'ani mai ya gabata tare da Dr. Abubakar Muhammad wanda ya kawo goko miki nuni da karfe 10 saura mintuna 6 da fatan za ka kasance tare mu sanin karfe 10 daidai zamu kawo muku takaitaccen labarai daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum shirin zaman yabarna zai biyo baya da misalan karfe 10 da mintuna 5

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
1: Shin Radio Studio na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ya haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku.

lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa haka shekara take zagayowa. Annabi ya ce watanni 12 su ne shekara, as-sanatu 12 shahra, shi ce a cikin su akwai watanni guda hudu masu alfarma, guda uku a jere suke da juna, guda uku a jere suke ɗaya kuma shi kadai, guda uku a jere su ne Zulqa'da, sai Zulhijja wato watan 11 da watan 12, sai Muharram shi ne wata na daya wannan da muke ciki. Sannan sai ce wa Rajabu Mudar, da Rajab na kabilar Mudar wanda yake tsakanin Jumada da Sha'ban, wanda yake tsakanin Jumada wato bayan Jumada Sani sai Rajab sai kuma Sha'ban. Waɗannan su ne watanni guda hudu wanda Alƙur'ani ya yi ishara zuwa gare su amma bai bayyana su ba. Alƙur'ani bai bayyana hudun nan masu alfarma ba. Idan mutum

yana saba masa cikin ayyukansu. Ba a gaya masa sai yake cewa da in baqitu ila qabilin da su manna

0: mutum tosi tsofaffi
1: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye
0: tashar rahma tv ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba tashar da rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa
1: tashar rahma tv farin cikin al'umma
0: tare da ku a garin ku

0: At the next society, Galapagos 2730 Horizontal 2649.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma CD na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ya haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin ku.

kuma gabatar da korafe-korafe da takardun shawarwari a rubuce dangane da ayyukan hukumar musamman game da amincewa da tsare-tsaren gine-gine tsarin kula da cigaban gine-gine da sauran batutuwa da suka shafi dokoki da ka'idojin hukumar ana

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
1: Tashar Radio CU na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.